0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Emma e Fabri Fibra. Antidroga. Tu sei

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio San Marino.
2: Power Play.
1: Yesterday.
2: Yesterday.
1: 2018.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Gabri Ponte e Jovanotti. DNA.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Emma e Fabri Fibra. Antidroga.
2: Tu sei

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino.
1: Novità.
2: Gabri Ponte e Jovanotti, DNA.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Emma e Fabri Fibra. Antidroga. Tu sei

0: finestrino giù, aria calda
1: e quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito
1: e inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate!

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Gabri Ponte e Jovanotti. DNA.

0: buongiorno. Sono le 7. Radio San Marino. Meteo.
1: Amici di Radio San Marino, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ancora caldo protagonista in Emilia Romagna, anche questo giovedì. Temperature massime ben oltre i 35 gradi, soprattutto nella pianura emiliana. Si sta un pochino meglio lungo la fascia costiera, ma anche il mare in questi ultimi giorni risulta particolarmente caldo. Non cambierà la situazione neanche questo venerdì, invece attenzione, per sabato prevediamo l'arrivo di qualche temporale. In giornata questi temporali porteranno anche aria un pochettino più fresca. Per sapere a questo punto come andranno le cose proprio da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: finestrino giù, aria calda
1: e quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito
1: e inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.
2: Salida del vuelo con destino a la

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco!
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da più me!
3: Dal 22 giugno al 12 luglio, Ace liquido lavatrice 27 lavaggi a soli 2,99 euro.
4: Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 29 luglio da Free Shop acquista 3 prodotti. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice a vapore 9 kg LG del valore di 399 euro. Free Shop, al passo con te.
2: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
3: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
1: Ogni mercoledì sera su San Marino Classic, Funky Feeling, un viaggio nella musica funk in disco, proposta e mixata dal DJ e produttore Corrado Alunni. Funky Feeling, ogni mercoledì dalle 22 alle 23. San Marino Classic, la radio dei grandi.
4: Radio San Marino per il sociale.
5: Nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 3 per 1000 all'Associazione Oncologica Sammarinese. Nella lotta contro il cancro, aiutaci a vincere.

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

Noi ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene, spendi smack, e se sei socio Fidelity più, la convenienza aumenta. Titan Coop e la tua spesa sicura sempre a dogana, anche la domenica. E adesso eccoci alla nostra compilation, dove fra poco ritroveremo Gaia con Bossa Nostra, Paola Turci con La Felicità, aprono i Texas con Inner Smile.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Gabri Ponte e Jovanotti. DNA.

0: Sono le 8:52 minuti e per noi il momento è molto particolare perché ci predisponiamo a fare questo meraviglioso viaggio nel tempo che ovviamente ci fa vivere grandi emozioni con le canzoni che hanno fatto da colonna sonora la nostra vita. Michael Jackson, Black or White, 1991.
1: Rivivi insieme a noi.

0: Buongiorno su San Marino, sono le 9.
1: Radio San Marino, meteo.
0: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ancora caldo protagonista in Emilia-Romagna, anche questo giovedì. Temperature massime ben oltre i 35 gradi, soprattutto nella pianura emiliana. Si sta un pochino meglio lungo la fascia costiera, ma anche il mare in questi ultimi giorni risulta particolarmente caldo. Non cambierà la situazione neanche questo venerdì, invece attenzione, per sabato prevediamo l'arrivo di qualche temporale. In giornata questi temporali porteranno anche aria un pochettino più fresca. Per sapere a questo punto come andranno le cose proprio da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo. Nove e un minuto, siete con Roberto Bagazzoli. Insomma, ecco, per tutti coloro che se la stanno un po' soffrendo col caldo, ditemi chi no. Quelli che praticamente vivono come me in questo momento con l'aria condizionata praticamente tutta intorno, e allora magari ti sembra un po' più leggera la vita. Poi il grigio nell'anima ti viene quando devi affrontare l'uscita anche solo dalla porta della radio fino praticamente alla macchina che è nel parcheggio, che è bollente fino a che la macchina non diventa ad una temperatura abbordabile. Vabbè, forza e coraggio, va, ripartiamo.

Siete su Radio San Marino, si torna a parlare inevitabilmente di caffè, questa volta non se faccia bene o faccia male, in realtà che può far male, se così possiamo dire, a quello che è il consumatore finale, cioè noi che andiamo davanti al balcone, che lo chiediamo naturalmente al nostro barista di fiducia. Perché naturalmente qualcuno dice che praticamente una tazzina di caffè vale oro, stando almeno alle ultime quotazioni sui mercati finanziari, un ottimo investimento per gli esperti anche rispetto alla criptovaluta, pensate. Per questo però il portafoglio di chi non rinuncia al rito mattutino al bar, simbolo dell'Italian style, non sta ridendo in questo momento. Ma cosa rende oggi il caffè un bene di lusso? Fra questo bisogna aggiungere i cambiamenti climatici, oltre alla responsabilità anche delle produzioni agricole mondiali e ai fattori geopolitici. Proprio un mix di situazioni davvero significative. Ritardi nella raccolta in Brasile, maggior produttore mondiale di caffè, diminuzione delle scorte, e sono i rischi legati anche al Niño, che insomma ci hanno fatto sapere che fra le altre cose farà presto capolino, o lo sta facendo già. Io adesso non è che sia informato di quelli che siano gli spostamenti del Niño, però ecco, è stato garantito un ritorno in grande spolvero. Il nuovo di Bruno Mars, On My Soul, su Radio San Marino.

Siete su Radio San Marino, sono le 9:17 minuti, c'è qualche problema con a quanto pare le cicogne bianche. Con lo sviluppo urbano, la riduzione degli spazi verdi e l'accumulo dei rifiuti, molti animali hanno adottato diete molto simili a quelli degli esseri umani, no? Fra cui le cicogne naturalmente, anzi le cicogne bianche che stanno migrando vicino alle città dove hanno l'accesso al junk food, il cibo spazzatura che trovano direttamente, appunto dicevamo, nelle discariche. Inevitabilmente i cambiamenti alimentari hanno conseguenze anche sulla loro struttura genetica, pensate. Lo ha riscontrato una ricerca che è stata effettuata da un team di scienziati dell'Università di Medicina Veterinaria di Vienna, risultati che sono stati fra le altre cose pubblicati recentemente. Siamo arrivati alle 9:18 minuti e anche le cicogne amano gli hamburger.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco!
1: I Summer Vibes arrivano a San Marino Outlet. 6 concerti gratuiti, 6 serate tra shopping e musica live. Sul palco Sara Toscano, Le Vibrazioni, Fred De Palma, Cristiano Malgioglio e Angie, Benji e Fede, Molella e Rosa Chemical. Tutti

0: Venerdì dal 10 luglio al 14 agosto. Concerti, shopping fino alle 24 ed extra sconto del 20% sul prezzo in saldo dalle 18 a mezzanotte. Segui i social di San Marino Outlet per il tuo biglietto gratuito. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
1: Grandi occasioni da Chateau Dax San Marino. Fino al 31 agosto, liquidazione totale per cambio sede, con sconti fino al 50% su una vasta selezione di divani, letti, complementi d'arredo e molto altro. È il momento giusto per rinnovare la tua casa con la qualità e lo stile Chateau Dax, a prezzi imbattibili. E in più, trasporto e montaggio sono gratuiti. Ti aspettiamo da Chateau Dax San Marino fino al 31 agosto. Affrettati!
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me!
4: Dal 22 giugno al 12 luglio, il Boa Duccia Gel 220 ml a soli 2,89 euro.
5: Cerco Wild.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 29 luglio da Free Shop acquista 3 prodotti. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice a vapore 9 kg LG del valore di 399 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Quando vuoi un mondo di sconti, apri l'Atlante.
3: Quando vuoi viaggiare fra le offerte più convenienti di moda, scegli l'Atlante.
2: Quando vuoi comprare tanto con ottimi prezzi, entra all'Atlante. Atlante Shopping Center a San Marino. Sconti nuovissimi per i saldi di fine stagione in tanti settori merceologici. Grandi occasioni da non perdere. Batti sul tempo tutti e corri subito a scegliere il meglio. Atlante Shopping a San Marino, 500 metri dal confine di Dogana. E fare acquisti conviene un mondo.
4: Ci sono notti che non passano mai, restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica, Symbol ti cambia la vita. Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi,
5: Stato di San Marino.
4: Non è solo un ritorno, è un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335 72 47 174.
2: Per la tua pubblicità. Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.
6: Siamo arrivati alle 9:32 minuti. Lei veramente è un talento, un vanto della musica italiana, fa parte di quello che io chiamo simpaticamente il trittico di Catania, insieme a Carmen Consoli e a Mario Venuti. Mi sto riferendo a Levante, il suo nuovo singolo. È veramente qualcosa di speciale, un po' come il video ed è fra le novità della settimana. Si intitola Malia e lo ascoltiamo adesso.
2: Ascolti i successi di domani.

Levante Maria, parliamo del potere della musica. Adesso sembra che all'età di 3 mesi i bambini rispondano alla musica, ma solo intorno al primo anno iniziano a muoversi a ritmo. È quanto è emerso da uno studio coordinato dall'Istituto Italiano di Tecnologia, che suggerisce che il cervello dei bambini è in grado di riconoscere la musica già dai 3 mesi, mentre i movimenti spontanei in risposta emergono intorno al primo anno di vita e la capacità di sincronizzare i movimenti con il ritmo si sviluppa solo successivamente. Insomma, diamogli tempo di crescere, no? Ecco, però diciamo che c'è una sensibilità anche forte, voglio dire, no? Perché io ricordo, per esempio, che mio nipote a 1 anno si addormentava, curiosità, con Adriano Celentano, l'emozione in una voce, mi è sempre rimasta impresso, si accoccolava su qualunque spalla naturalmente lo potesse accogliere e partiva con un sonno di quelli proprio rassicurati. Fra poco Giovanotti ed Alfa con Buon Vento, Negrita con Rotolando Verso Sud. La nostra compilation si apre coi Cardigans di Loveful.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Gabri Ponte e Jovanotti. DNA.

0: allora?
1: Beh, devo dire che noi abbiamo finito.
2: Ah, ok, dai, allora tutto a posto.
1: Cioè, state meglio che ve l'abbiamo confermato. Che sia la diretta del pomeriggio fino alle 17 o la sera fino alle 21, noi ritorniamo domani come al solito a partire dalle 16 qui su Radio San Marino e con un sondaggione Rewind. Grazie a

0: Hola, hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a la hora 20 aquí en Radio Caribe.
1: E aquí, buon pomeriggio, c'è Gigi Restivo, come sempre succede intorno a quest'ora tutti i giorni, per ricordarvi che la giornata non è infinita, lo dico ancora per chi sta ancora a guardare continuamente l'orologio, cioè non passa più il tempo, passa, finirà anche questa giornata lavorativa, ve lo posso garantire, e poi vi ci porto io, vicino a quell'ora, fino alle 7:30, sono qui a presidiare l'FM, il DAB, l'app, insomma, tanti modi per sentire la musica, perché veramente c'è l'imbarazzo della scelta, quindi un saluto circolare, globale a tutti i device che sono collegati con noi, non mi dimentico le care autoradio che sono veramente nel nostro cuore, sono fondamentali. Stavo pensando che una macchina senza radio non cammina praticamente, non si mette neanche in moto, al di là di tutte le nuove diavolerie, insomma l'autoradio è qualcosa che ci serve, quindi tutte le radioline collegate con noi. E un'altra cosa, il numero WhatsApp anche quello è fondamentale, se no come facciamo a comunicare? Ve lo ricordo, 335 104 1027, del resto avete già fatto insieme a Marco. Cominciamo con Anna.
2: Estate.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

Di miele in questo pomeriggio caldo con i Savage Garden. Questo era un pezzo di fine anni 90, un classico esempio insomma di meteora musicale che però ogni tanto quando viene fuori qualcuno se la ricorda, no? La segue magari col motivetto. Intanto amici, fra poco voglio sapere cosa avete accumulato nei vostri frigoriferi o nelle vostre credenze negli ultimi anni. No, non sto parlando delle calamite, no? Perché una volta i trend dell'estate potevano essere appunto avere le calamite kitsch, oppure quei ventagli che si rompevano, oppure non so, quello che ti metteva all'orecchio, no? Le conchiglie. Invece adesso no, si vuole pagina, perché nel 2026 i souvenir hanno cambiato faccia e vi dico subito che cosa va di moda. No, non ve lo dico, vi posso dire che c'entra con l'estate, c'entra con l'abbronzatura, ma ne parleremo tranquillamente fra poco. Fatto sta che questi trend che arrivano dal web sono pazzeschi e starci dietro è sempre più complicato, ma quello del 2026 secondo me ha anche una sua validità, non voglio dire niente. Intanto Another 50 Ultra.

Che coppia, amici, indimenticabile quella tra Shakira e Cardi B, veramente pazzesca qualche tempo fa. Ma torniamo all'estate 2026 con le sue manie, con le sue novità, i suoi trend, perché adesso l'ultima novità è tornare dai viaggi con i trolley che sembrano il bancone di una farmacia, cioè praticamente la gente colleziona creme solari. Questa è l'ultima novità, e pensate che il paese da cui arriva questa mania è la Corea del Sud, che evidentemente ha alla fissa della skin care, dove si viaggia veramente pienissimi di queste cose. Ma la domanda che sorge spontanea è: perché diavolo collezionare tubetti di crema solare? Oltre al fatto che, insomma, come souvenir è pratico, perché almeno lo usiamo e non accumula polvere. C'è un segreto chimico dietro tutto questo, perché le creme solari, scopro che non sono tutte uguali, cambiano molto a secondo del paese in cui si comprano, quindi può essere interessante. Per esempio, scopriamo che molte di queste creme pazzesche che compriamo da noi in Europa, con questi filtri super avanzati, negli Stati Uniti o in Canada non sono legali, pensa te. Ma perché? Perché pensano siano tossiche, ecco, ok? I filtri solari sono dei veri e propri farmaci da banco, e quindi prima di approvarne uno nuovo di ingrediente ci mettono veramente una vita. Quindi gli americani sono rimasti, diciamo così, un pochettino cauti con le formulazioni, mentre da noi figuriamoci. E poi in Asia e in Europa siamo avanti di più. Vediamo un po', stavo guardando su TikTok, ma anche su Instagram, perché la skincare regna sovrana. Ormai gli influencer non vi mostrano più i cocktail in spiaggia, figuriamoci, vi fanno vedere la loro routine tutti i giorni sotto l'ombrellone. Per fortuna, lasciatemelo dire, l'effetto caramello bruciato non va più di moda. Sto parlando chiaramente della super abbronzatura. La tendenza adesso è avere la tinterella di luna, come cantava Mina, quindi porcellana sana e protetta. Quindi ascoltate un amico se siete al mare, ma anche in montagna, o semplicemente a fare le vasche in centro, e tirate fuori quel tubetto, che è sempre un bel aiuto. Fattore di protezione 50 e passa la paura. E se poi avanzate spazio in valigia, sapete che già sa cosa portare l'anno prossimo. Scusa se ancora

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

Stavo pensando a cosa si intende per sorriso segreto, un sorriso nascosto, cioè nel senso che lo fai ma non lo fai, non ti fai vedere per pudore. Proprio ieri ne parlavamo, però, dei vari tipi di sorriso, quelli che sono autentici, quelli un po' meno. Vi abbiamo spiegato un po' empiricamente come si fa per riconoscerli in giro. Vabbè, loro non è Texas, è una bella esperienza che arrivava dalla Scozia nel 2001 con la voce di Charlie Spiteri qui su Radio San Marino. A questo punto però torniamo ai nostri giorni, ma con uno spirito un po' vintage che a noi piace tanto, quello di Senna Spyro, Material Lover.

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco! Quando vuoi un mondo di sconti, apri l'Atlante.
1: Quando vuoi viaggiare fra le offerte più convenienti di moda, scegli l'Atlante.
0: Quando vuoi comprare tanto con ottimi prezzi, entra all'Atlante. Atlante Shopping Center a San Marino. Sconti nuovissimi per i saldi di fine stagione in tanti settori merceologici. Grandi occasioni da non perdere. Batti sul tempo tutti e corri subito a scegliere il meglio. Atlante Shopping a San Marino, 500 metri dal confine di Dogana. E fare acquisti conviene un mondo.
2: Per i tuoi ragazzi da 0 a 16 anni, scegli lo stile dei migliori marchi. Da Prime Foglie trovi il top della moda. Balmain, Blauer, D-Squared, Moncler, Ralph Lauren, St. Bart, Stone Island e molto altro. Dalla scuola al tempo libero vestiamo qualità e personalità. Ti aspettiamo a Borgo Maggiore in via Luigi Cibrario 25, Repubblica di San Marino. Prime Foglie, seguici su Instagram.
3: Sono iniziati i saldi estivi con sconti imperdibili fino al 50% su abbigliamento per bambini, ragazzi e non solo.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Blackjack. Blackjack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Blackjack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Blackjack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
3: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio.
0: Per la tua pubblicità.
6: Per la tua pubblicità.
0: 0549 88 20 06.
3: Speciale Dance. La notte si accende. È tempo di ballare. Ogni venerdì sera dalle 22 solo su San Marino Classic, la radio dei grandi.
7: Benson Boone è uno di quegli artisti che nel giro di pochissimo tempo si è fatto conoscere in tutto il mondo, ha anche un'immagine pazzesca, dobbiamo dirlo, e poi continua a raccontare queste emozioni senza doppi giri di parole, insomma ci va dritto. E anche il nuovo singolo che è uscito da poco è molto diretto, ve lo dico, molto coinvolgente, parla di quei momenti che dovrebbero essere più belli, però manca qualcosa, ci si sente incompleti quando manca una persona importante, insomma. Questa è The Time of My Life.

La capacità di Benson Boone è di trasformare quelle che sono le sue emozioni molto personali in qualcosa in cui però è facile riconoscersi, perché poi uno poi va a leggersi i testi e ci si ritrova veramente molto intensa, elegante questa nazionale. Insomma, sicuramente questo pezzo si farà spazio tra le tante hit di quest'estate. Staremo a vedere. Intanto noi ci tuffiamo letteralmente in una summer compilation, perché dobbiamo rinfrescarci con Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola, Lady Gaga, Burn This Way, e cominciamo con gli anni 90. Katie Dennis.

0: Questa è la compilation di Radio San Marino.
1: Radio San Marino.
2: Vivi i nostri successi insieme a
0: Gigi Restivo.
3: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: parlando di Sara Toscano. Dopo il grande successo di Amici, poi Sanremo, insomma un po' il percorso che l'ha portata sempre più vicino al suo pubblico, quindi domani sarà pronta a portare tutta la sua energia, il suo pop fresco in questa nuova rassegna che si chiama Summer Vibes. Appuntamento da domani praticamente per tutta l'estate, ma domani in particolare alle 21 con ingresso gratuito su prenotazione con Sara Toscano.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
2: Gabri Ponte e Jovanotti. DNA.

0: Lo sai qual è il numero perfetto?
1: Il 3. Non c'è 2 senza 3. I 3 desideri, i posti sul podio.
0: Sbagliato.
1: Ma come?
0: Il numero perfetto è 400. Da Team San Marino, se attivi una nuova SIM o porti il tuo numero mobile e lo associ ad un profilo Team Vision con Disney Plus o Netflix, per tutta l'estate i tuoi giga raddoppiano da 200 a 400 al mese. In più, 4 euro di sconto al mese sui tuoi servizi e dopo l'estate uno sconto di 2 euro per sempre.
1: Con Team San Marino quest'estate il numero perfetto è 400. Scopri di più su team.sm o passa a trovarci in store.
2: Sara Toscano in concerto a San Marino Outlet. Una delle voci più amate del pop italiano inaugura i Summer Vibes 2026. Il primo di 6 concerti che dal 10 luglio al 14 agosto vedranno protagonisti grandi artisti della musica italiana. Segui i canali social di San Marino Outlet per ottenere il tuo biglietto gratuito e scoprire tutti gli artisti in programma. Posti limitati. Venerdì 10 luglio. San Marino Outlet. A soli 15 minuti da Rimini.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da più me.
5: Dal 22 giugno al 12 luglio, il Boa Doccia Gel 220 ml a soli 2,89 euro.
6: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
7: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
8: Per la tua pubblicità. Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.
9: Torniamo nell'estate del 1984 per Bacco, perché nelle radio di tutto il mondo arrivava un brano con un'atmosfera un po' misteriosa, perché parlava del Giappone. In realtà raccontava del sogno di essere famosi proprio in un posto inaspettato, esattamente come in Giappone. Loro però venivano dalla Germania, gli Alphaville, Big in Japan.
10: Rivivi insieme a noi le

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi!
16: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
17: Le 19, tempo di scoprire le ultime novità.
0: Radio San Marino. Le notizie.
18: Buonasera dalla redazione, Anna Maria Sirotti con voi per il giornale Radio Politica. In primo piano, il PDCS prende atto del passo indietro di Giancarlo Venturini, che ha rinunciato alla guida della segreteria per la sanità per evitare uno scontro istituzionale.

0: legato all'interpretazione della cosiddetta legge dei 10 anni. La rinuncia riapre la corsa alla sanità, con Massimo Andrea Ugolini nuovamente tra i principali candidati. Dagli alleati di maggioranza attestati di stima per la scelta di Venturini, definita un gesto di responsabilità e di rispetto per le istituzioni. L'assemblea dei soci dell'ente cassa di Faetano ha approvato il nuovo statuto, completando la trasformazione in fondazione ordinaria. Aggiornamenti anche sulla trattativa per la cessione della quota di maggioranza di Banca di San Marino a Era Partecipazioni One. Le parti sono più vicine all'intesa. Banca Centrale valuterà preventivamente l'operazione prima del voto finale dei soci, atteso entro l'autunno. Il presidente Sergio Barducci ha difeso l'operato del consiglio direttivo, respingendo le critiche e ribadendo l'obiettivo di garantire il futuro della banca e dell'ente. La cronaca ora: momenti di tensione ieri sera in via Giacomini a San Marino Città, dove una lite tra un 46enne austriaco e un gruppo di giovani è degenerata in aggressione. Alla base dell'alterco sarebbe un rimprovero per il rumore e la velocità dei motorini. Inseguito e picchiato da alcuni dei ragazzi, l'uomo ha riportato ferite al volto e una frattura con una prognosi di 30 giorni. Proprio secondo i giovani sarebbe invece stato l'uomo a provocarli lanciando bottigliette d'acqua. Sul caso sta indagando la gendarmeria. Andiamo a Roma, doppia presentazione per la 47esima edizione del meeting per l'amicizia fra i popoli, che si terrà a Rimini dal 21 al 26 agosto. Evento ufficiale ieri sera all'ambasciata italiana in Santa Sede, questa mattina alla stampa estera. Ospite più atteso naturalmente Papa Leone, il 22 agosto sarà tra San Marino e poi proprio a Rimini. Appuntamenti di rilievo anche con l'incontro conclusivo con il cardinal Pizzaballa, oltre alla partecipazione della presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. Domani evento di presentazione sul Titano. In chiusura, Emilia Romagna e Toscana rafforzano i collegamenti ferroviari con due nuovi regionali diretti tra Ravenna e Firenze lungo la storica linea Faentina, operativo da domenica nei giorni festivi senza cambi lungo il percorso reso celebre dal treno di Dante. Il nuovo collegamento, presentato dai presidenti delle regioni Michele De Pascale ed Eugenio Giani, arriva dopo il completo ripristino della linea Faentina, gravemente danneggiata dalle alluvioni del 2023 e del 2025. Questa era anche la nostra ultima notizia, è tutto per questa edizione. Vi auguro una buona serata e vi lascio al meteo.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Saluto agli ascoltatori di Radio San Marino da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì all'insegna del sole sull'Emilia Romagna e sulle Alte Marche. Da segnalare solo nel pomeriggio qualche temporale di calore sui rilievi appenninici. Temperature massime che sfioreranno ancora una volta anche i 35-36 gradi, con caldo intenso. La ventilazione inoltre sarà debole o a regime di brezza lungo le coste e con mare Adriatico calmo o poco mosso. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: E ci siamo, pronti a lanciare la fase finale della nostra giornata. Ormai diciamo che più o meno abbiamo finito, no? Mi spero quantomeno. Intanto mezz'oretta la passiamo ancora insieme e diciamoci la verità, lo smartphone ormai lo portiamo dovunque, al lavoro sicuramente, ma anche in fila al supermercato, perché no, sotto l'ombrellone, certo. Però ci sono situazioni, amici e amiche di Radio San Marino, in cui una distrazione di pochi secondi può avere una conseguenza importante. Parliamo di chi fa il salvataggio in spiaggia. Vi spiego quello che hanno fatto a Santa Margherita Ligure qualche giorno fa in questa direzione, fra pochissimo.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti.

Compagna Mezzanotte lo dice su Radio San Marino, e allora sto smartphone lo portiamo dappertutto, e lo sanno anche a Santa Margherita Ligure, dove è stata introdotta una linea molto rigida per chi fa il servizio di salvataggio in spiaggia. Perché? Che è successo? Niente. Il sindaco, comunque la giunta, ha detto che durante il turno non si fanno chat, non si va sui social, non si ascolta la musica nelle cuffiette. Il telefono, insomma, se lo devono mettere in tasca oppure usare solo per motivi di servizio, insomma, per eventuali facendo scongiuri e emergenze. È un'idea forte, però l'obiettivo evidentemente è quello di garantire che l'operatore del salvataggio, io non lo chiamo più bagnino, sia concentrato su ciò che accade sul mare, sulla battigia, non solo con gli occhi ma anche con l'udito, perché chi chiede aiuto non sempre è visibile, e a volte una voce, un richiamo, diciamo una situazione può fare la differenza, no? Per dare un aiuto, per intervenire. La novità riguarda però anche le altre mansioni, perché chi fa il salvataggio, come vi dicevo, non dovrà più occuparsi di altre cose tipo lettini, ombrelloni, tutte le attività tipiche che si fanno in spiaggia, perché potrebbero togliere attenzione al compito ufficiale, quello principale, insomma il salvataggio, l'assistenza. In pratica la figura del bagnino come lo conoscevamo una volta non c'è più, perché diventa un vero e solo presidio di sicurezza che è dedicato alla nostra tranquillità in spiaggia per passare delle belle vacanze, delle belle giornate al mare. Mi sembra un'idea tutto sommato condivisibile. Voi cosa ne pensate? Il bagnino deve fare soltanto il controllo? 335 104 1027. Noi ci sentiamo Harry Styles adesso.

0: Ce l'ha detto con simpatia, dai, tutto sommato l'accettiamo. Lily Allen, un successo di tante estati fa, che però a suo modo è simpaticamente ricordata. Ma intanto l'estate non è fatta solo di tormentoni, ma anche di canzoni intense, come quella che hanno fatto Giulie e Biagio Antonacci, che sono proprio due generazioni proprio lontane, due mondi che si uniscono e ci raccontano una storia fatta di ricordi, di sentimenti, la difficoltà forse di lasciarsi andare, proprio l'esperienza di nuove sensibilità. Una canzone che parla di quelle persone che anche quando tutto cambia continuano fondamentalmente a rimanere dentro di noi. È l'ultima canzone.
1: Ascolti i successi.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate. Yeah.

Megan Cremont, ma soprattutto le voci di Serena Brancale, The Colors, a suggellare l'estate del 2026 con il mito di Parteno per questa meravigliosa sirena. La storia è veramente stupenda, al di là quella che hanno raccontato loro. Andate a leggervi, se già non la conoscete, questa storia mitologica di questa sirena che poi ha dato di fatto il nome alla città di Napoli. Parentesi chiusa, 19:26 invece ne apriamo una molto bella fra pochissimo, perché sta per arrivare un bel carico a proposito di musica dal porto di Radio San Marino, e sono i successi dell'estate contemporanea e di quelle di sempre. Quindi sentirete hit che vi hanno fatto ballare, cantare, che ne so, negli anni 2000, negli anni 90, perché no? Quindi rimaniamo insieme. Poi, a proposito di stare in buona compagnia, la serata sarà scandita dalle risate e dal buon umore di Stabiliamo un contatto con Marco Corona e tutta la sua crew. Vi ringrazio uno per uno, è sempre un piacere stare con voi. Da Gigi Restivo, ci sentiamo domani. Vi saluta anche Sabrina Carpenter.

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Estate 1991.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.
2: E ciao.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Emma e Fabri Fibra. Antidroga.
2: Tu sei un

0: c'è qualcuna.
1: sì, assolutamente. Tra poco torna, stabiliamo un contatto con Marco Corona e Paolino Zanetti qui su Radio San Marino.
2: Evviva!
3: Stabiliamo un contatto.
4: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: Hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a la hora 20 aquí en Radio Caribe.
1: Siete pronti per stabiliamo un contatto rewind?
2: Allegria!
1: Tra poco, in questo momento sono le 20.

0: oggi?
1: Marco, c'è poca scelta.
0: Esatto, sì o sì. Insieme fino alle 17 in diretta e replica la sera tra le 20 e le 21. Ci siamo già presentati, siamo quelli dell'Ora d'Aria in questa calda estate 2026. Ci siete per questa oretta? Noi l'abbiamo preparata.
2: A stasera.
0: Va direttamente alla replica. Vabbè, volete sapere qual è la cosa migliore di quest'estate?

0: Messaggio promozionale, sì, questo è il mio pezzo, insomma, per quest'estate 2026. Se vi va di scaricarlo, Misfit, Marco Corona e 2026, la versione dei Curiosity Kill the Cat.
1: Corona, ma fai davvero?
0: Eh sì, ho fatto un piccolo messaggio promozionale.

0: Ciao Marco, ciao di San Marino, sono Gian Battista Fulco, sì. Saluto anche tutti quelli che giocano e si divertono con questo programma meraviglioso, nato per fare ridere, per far star bene la gente, insomma, è un paradiso questo posto qui.
1: Ciao Gian Battista, grazie per il tuo attestato di stima, spero ci siano anche altri attestati di stima, ma soprattutto che ci sia qualcuno che ci dà qualche indicazione.
2: Buongiorno Marco, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Ciao Renato.
2: Allora, oggi è uno di quei giorni che sì, mi sono alzato con lo spirito, la buona voglia di lavorare, tutto quanto, però...
1: Però?
2: Come dire,
1: cosa?
2: È presente il motore diesel che devi accendere, scaldare prima le candelette per partire?
1: Con calma.
2: Ecco, una sorta di quella roba lì. E ci manca un qualcosa per dare il via, dare lo spunto.
1: Anche il nostro
2: che
1: programma.
2: Dici, Marco, se mettiamo su una canzone anni 80, sì, 80-90 dovrebbe essere.
1: 80 forse.
2: Mi viene in mente un gruppo degli Alphaville.
1: Come no?
2: Che a un certo punto della loro carriera fecero un brano che si intitolava Dance With Me.
1: Ah, me la ricordo.
2: Dance With Me degli
1: Alphaville. Sì, come no, certo.
2: Tu sicuramente sai di cosa sto parlando.
1: Assolutamente sì.
2: Forse non tutti gli ascoltatori no.
1: Vabbè.
2: Però visto che è un brano che è un po' allegro, insomma, ha un bel ritmo, dà un po' di carica, almeno a me mi mette a stare bene ogni volta che lo ascolto. Perché non mettere su questo brano, Marco?
1: Giusto, assolutamente
2: che
1: sì.
2: Che ne dici?
1: Che ne dico,
2: diamo sta scossa a tutti quanti.
1: Va bene.
2: E allora, tutti in piedi sul divano, Dance With Me, ragazzi!
1: E la inseriamo in questa rubrica.
3: Ti volevo dedicare.
2: Fatto tutto io.
1: E allora l'ascoltiamo subito.

0: Su Radio San Marino sta per arrivare la nostra radionovela preferita, quella con Barbara e Sabrina.
1: Complici in due come Thelma e Louise.
2: Barbara, adesso io ti dico sta roba. Solo che
0: cosa?
2: Adesso che con questo mi prendo per il culo, ma allora, ma
0: sentiamo, vai, che è successo?
2: Adesso ultimamente mi è presa sta fobia, no?
0: Quale?
2: Che quando mi scappa da ridere, ma che quando magari mi capita che sono a casa, magari delle volte esco anche tardi dal lavoro, no? Magari arrivo più tardi pomeriggio, quindi magari vado a casa verso 10:30, 11 così, no?
0: Cosa
2: mi
0: fai?
2: Mi capita che vado a casa che c'è la luna piena.
0: E allora?
2: Una paura dei licantropi, ma sarà normale?
0: Ma come licantropi?
2: Ho capito che io sti film li guardo sempre, film di vampiri, licantropi, così, ma ultimamente, fra l'altro, non li sto nemmeno guardando. Una paura, quando arrivo davanti alla porta faccio un raspaticcio per cercare le chiavi, mi sembra come in quei film che raspi raspi ti cadono le chiavi e ti mangia. Che paura, Dio, te dimmi se sono scemo, se ti succede anche a te.
3: Sabri, quante volte te lo dico che non si può dire culo in radio, dai, sta brutto.
0: Sta brutto, non si può dire.
2: Vabbè, tanto Marco mette il beep, così non sente più niente nessuno.
0: Certo.
3: E comunque
2: Ah, vai, prendi in giro, prendi in giro. Adesso aspetta che ti succede a te che c'hai paura di qualcosa. Dopo te la fa spaghetti. Ma era l'aglio per i licantropi o era per i vampiri?
0: No, per...
2: Ah, no, per i licantropi e l'argento.
0: L'argento.
2: Adesso vado a fondere un po' di argento del mio babbo, mi faccio le pallottole con quello. Vabbè, dai, lo so, sono scema.
0: Ok.
4: Fuori onda.
2: Ciao, Barbara.
0: Ma cos'è?
2: È l'una e tre quarti di notte.
0: Sto registrando un messaggio.
2: Sto per uscire fuori. A stendere le lenzuola perché se no non mi si asciugano.
0: E quindi?
2: C'è la luna piena, se non mi senti più, i mamma niente.
0: Chissà se ci

0: condividi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Comunque adesso sì, bancio alle chiacchiere
1: e diamo spazio a lei, alla nostra cuoca, la nostra chef pluristellata. Non propriamente. Anto?
2: Buongiorno a tutti e benvenuti a Ricette Facili e Veloci in un minuto dalla zia Anto.
1: Ciao.
2: Che oggi vi propone una ricettina molto estiva.
1: Oh, brava.
2: Il cotechino con le lenticchie.
1: Ma come?
2: E vai. Bene, allora, su suggerimento della mia insegnante di Pilates, la Jo,
1: salutiamo,
2: oggi prenderemo spunto dalla sua lezione.
1: Cioè?
2: Quindi al rientro dall'ufficio ci stenderemo a terra con la schiena,
1: sì,
2: alzeremo le gambe, le piegheremo sul petto e con quel bel elastico lungo del Pilates faremo un bel allaccio alle nostre gambe, ai nostri ginocchi, a tutto quanto, affinché sia ben legato e stretto sopra il petto.
1: Sì.
2: A quel punto iniziamo a dondolare a destra e a sinistra, proprio come un cotechino, ok? Che cuoce nel padellone.
1: Cosa stai dicendo?
2: Nel frattempo, mentre facciamo questa esibizione, prepariamo le lenticchie, mettiamo su a bollire l'acqua e mettiamoci le lenticchie. E dai, Corona, non dire che è così difficile, perché veramente la Jo dice che si fa.
1: Si fa? Vabbè, si fa.
2: Una volta cotte le lenticchie e le scolate,
1: sì,
2: ve le buttate addosso e continuate a rotolarvi, naturalmente senza fermarvi, con le lenticchie addosso per circa tre quarti d'ora.
1: Okay.
2: Ed ecco pronto il cotechino con le lenticchie,
1: sì,
2: alla Jo. Ciao a tutti e buon appetito.
1: Come no, vabbè.
3: A me mi pare una strunzata.
1: Esatto, anche secondo me. Grazie, buon'estate, Anto.

0: bentornati, eccolo, ben ritrovati, sì, una nuova superba fantasmagorica, beh, puntata di questa fantastica rubrica,
1: sì,
0: in cui si sentiva tanto il bisogno.
1: Non è che esageri un po'.
0: Che si chiama Seguitemi per altri consigli.
1: Non richiesti.
0: Questa volta vi darò un consiglio di seconda mano.
1: Come di seconda mano?
0: E lo riporto.
1: Mm.
0: Sai cosa vuol dire di seconda mano, vero Marco?
1: Quella roba,
0: no,
1: lì.
0: No,
1: no,
0: non è quello. Dicevo,
1: dicevo,
0: ho sentito che usare l'alcol per pulire casa è molto efficace.
1: Sì.
0: E infatti è verissimo. Più alcol bevo e più la casa mi sembra pulita. Seguitemi per altri consigli.

0: finestrino giù, aria calda
1: e quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito
1: e inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: pomeriggio a tutti.
1: Buon pomeriggio.
2: Forse per noi.
0: Forse. Sento suonare.
1: Ma chi è?
0: Allora veglia, guarda.
2: Chi è?
0: Questo è quello là. Questo è bello. Paolo mi chiede.
1: Mm-hmm.
0: Paolo che ha superato i 50 anni.
2: Cosa
1: sì?
0: E mi chiede che ha un calo.
2: Del desiderio?
0: Del desiderio.
1: Ah, della libido.
0: Guarda, Paolo.
1: Cosa?
0: Ti dico di no perché io ne ho più di 60.
2: Tremo.
0: No, ne ho più di 60 e pensavo sempre lo stesso desiderio. Di pizza e birra che avevo da quando avevo 20 anni.
2: Ma avevo detto che dovevo tremare.
1: Esatto.
2: Paolo.
0: Vai tranquillo, desiderio sempre.
2: Guarda,
0: quello.
2: Sei una botte di ferro con questa risposta.
0: Ciao, amici, buon pomeriggio, posso continuare ad ascoltarci.
2: Buon proseguimento.
0: Continuate ad ascoltarci al 335
2: 104 1027.
0: Radio San Marino. Ciao.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino.
1: New Play. Emma e Fabri Fibra. Antidroga. Tu sei

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Emma e Fabri Fibra. Antidroga.
2: Tu sei

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Gabri Ponte e Jovanotti. DNA.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Emma e Fabri Fibra. Antidroga.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Gabri Ponte e Jovanotti. DNA.